Tatalo fatu sa moa ele nei aso paia ole lei aso sa aso sfulu tolu a setema lua afe lua sfulu ono alo maia o tata o tala fo mai o vai fanua a wala o fasa o songa tala mo mua e mo mua ma manuele fati e sau mala e ati ai ole aso sultasi o masina iva kua vea ma aso famnatu talu mali sa usanga lua afe malitasi ina uo swaia ele au fatu puvevesi ni maota selua ole malo Amerika ole ofisa tu tutonu ufifata wa inga ale larolangi World Trade Center peon silafia e uila ua lua sulima ta usanga talu anatupule nei mala matautia ayo loo famnatu ina pere larolangi ayo maisi Amerika onole matu ia Maletinga ole nei mala ai mai se ia inga o lato e to alua feiva se lau fitu fur fitu na mau mau ai o lato soifua o se sauninga mataina malepau ila sfarele o tuanai momoli mai e televise ma upenga ta failangi New York America a waipere stene te alua e to ofa mataitai o lato nu na faapea o na taina longo e fitu ile sauninga e fa longo mo valele taitasi na osfaia fale e lua longo mo olo taitasi o le World Trade Center na faina maletasi le longo fou na fao popoina e fa manatu ai latou o maliliu ono mai e so tae malifala velave o le iva sultasi e peyo le kanesa e mafua mai le pefu male asu o ona salu mai e o sufainga saunua le sa tae tae le sauninga o le fa manatu mo soifua o mai mau ai maisi o le fa manatu ina ia aua ne toe tupu nei mala fangata sa fa pea foi ono fa manatu ya ISS o New Zealand Mai au kilani, e to alua se lau le au fai o le au fui mu au kilani na tu lai fa alo alo. Ele Sky Tower, e mana tu ai le au fui mu i New York, na nafa malenei fa alave lave. Ai mese le to atolu se lau fa su tolu o le au fui mu na fa no ai, ele nei fa alave lave, ma le to alima sulu iwa e mai New Zealand. O le aso sa se furu tolu se te malua fe luis fuluono, wa amatali ai ulua e malanga no fo afitela i au kilani, le na tala ina ele asfalai le tua nai. Ele a fionga ele prale mio ni sila. Ano po Christopher Luxon. Le a fionga le ministao fe malanga inga transport. Ano po Chris Bishop. Ae mese le pule nuu au kilani ya Wayne Brown. E se sao ninga na faye le taula inga fou I te wai hot of two. Mount Albert I au kilani. O se ngā luenga tele. O re tasi o ngā luenga tele ile atunu. Pe ona moli mawina mai reporti ale Auckland Transport. Tusa male lima tesi male fa piliona ta lalo nta wata. Mae se furu ono tausanga na fausia inai. Masama na ia inai nisi o tai tai. Sao lato unua ya masa le nenga luenga tele. Peo le sa tulai mai le pule nuu au kilani. Le talenga ya fia ai le toa Len Brown. Ai mai se tai tai ul palemene o New Zealand. Na sao no fore tai tai ul head girl le aonga maulunga. A teine au kilani Auckland Girls Grammar o Riva Cooper. E winga ele taua ole CRL pono foafi mo tupulanga talavou ole aai. Na sau no fa malulu le fionga le palmia ya ono po Luxon ele ma malu o ila tau na afia la tau benefiti ele ma sina taluai pei ona lipotia mai pepe fa mtalanga le palmene ole ne fa fita uli na ali ya e se reviewer mtanga luenga ale Ministry of Social Development hae mesel tu la fono no pasia fa tope le palmene le malo tu la imai ma le fa pia na afia ile au fai e to asulu ono afe I benefiti fa pitoa mo le tau malulu O masa upu e lua ia, e ese ese ae mafua mai le suinga lava e tasi o tū lafono, na faa nati nati li pale mene ili tausanga taluai. O lona winga, es fulu ono afe lua se lau fit fulu tangata pensione na misie le winter energy payments, ma es fulu faa afe faa se lau lui mas fulu tangata matua e mawaina faa manuianga, na se sere tipi ina o lato faa manuianga au tu upo faa manuianga faa popo, sa unole afionga li pale mia, o le meta au alo tu e faa saoro si se, maolo iai pero na faa tutuanga, ele minisa ai maisele mtanga luenga o le Ministry of Social Development. Umae amanuia leo tako polifest I Dunedin lo na tolu sifuru tolu ni neto sanga lua felu sifurono le na faya elva yaso ato utuwa naile Edgar Center ma etu saima mripoti eto ofas hulua onga na awai mfafifia tusa lea maleto aiva afe otamaiti na fafifia ili vayaso ato ayamese a onga fata itai mfala potonga my communities esese tasile na ya polifest tele ila tunu e ui mripoti ufamuta soswani tautupe mele
malo ana mai amanuia le fa moe moe I le nei tau sanga tala fai utala mai le pasifika o se ripoti fau o pta ua mai ai e titi ifo ma le afo ta mai tia onga o le vasenga fa ia foa I le pasifika na usia le tūlanga mao lalo le to mai fai tau tusi I le tau sanga o tuanai lua afe lua sulima I le ripoti tu ina mai le Pacific Community SPC taua o le lua afe lua sulima Pacific Islands Literacy and Numeracy Assessment. Pero li patia mai ele Radio New Zealand le astonai su lua setema lua afe lua sulono. E fasu fa pasene o tamaisia onga o le vasenga fa na ausia le tulanga maolalo to mai fai tautusi. Mo tama na pa ui for tosu wal pasene ma mo teine na si itia le lima sulu pasene. E siri atu tu stusi mal numera ma le fit sulu ma le fit sulu pasene o to mai. Ele fasu longa mo tamaisia onga le vasenga ono ia 6 e fitu su pasene na ausia le tūlanga maulalo to mai numera lima su fa pasene e fai tau tusi ma le lima su tolu pasene I le tusi tusi e maulunga ta umfai o teine na ilo tama I fai numera o nei fai numera na maua mai le su e ina o le tusa ma le fasu tasi afe to mai siaunga I mata upu tai tasi I atunu o alfiai tele tele o atunu o le pasifika ailea afiai Papua New Guinea ma Amerika Samoa ia o tato telefoni ya tufa siem fali wina telefoni a walo si la fia soifua